0: una revolución.
1: Voglio dire che ci aspettiamo che operai, contadini, settori popolari, eccetera, si rendano conto che le nostre rivendicazioni sono le loro stanze e che è necessario un cambio radicale. Una rivoluzione.